0: Tu iya nathan dilin ki iya di Dubai United Arab Emirates iya nathan ne iya di initial agreement di betka gedi United States to Iran ki shi aj extend to lilki iya aj bishaki ceasefire ki aj di inching di bikicho iya di formal signing iya aj dispute na di kiligi Di the mob is Carnegie be yeshi be kagoi aji fate than linge aji Tehran be nuclear program though the aji offensive e be di Israel e be di Lebanon ge e aji di prolong the fighting though e di haro di deal ar di be ka di angi eji be ka li aji shri electronic li e at the moyata e di met e di provide e di mean for Truant sigi aji abiyadin zago nde zidgishi aji kiji jako e aja dabatiz tsehdi mili tego di tsepna de miro is voltkango e aji patako di leaders dan lingi di Iran ya di Truant sito e aji di raised alia di prices ishi di tribetko do chiyan dat egito nan la di basic goods di belako e aji zago e di region Akunde ia di logical do military challenge di underscore ia di fragile nature dan lenge aj di deal Ike ia aj da nigo ia chita haza an Do aj nilsko ia di sadhanna dan lenge ia lelchin an do le
1: Angi di kuchu anna huil jisho e ia ha Na thang bakade tahanne ke world news e de ia aj Bana hachnihan yan eya bana el kit elto. Ako yat ehe ya dahuis adi adi da inul tsangi elto. Di ku e da hanengi eya nge Bangkok ku liyehn le tuyo na di. Ajit eya elto as zanne thai di na en loon thai woman na loon eya di Myanmar ku liyego keya ka hozo. Ajit has anji eya adi huint in his ango na eko na e. Yahaji ya tahasnila ee ya di behake ho di tange ee ya chingi bina ho di kitbin ye. Di ee ya American diplomat bide ningo ee ya ee ching aji zi skin.

Terry's Arab ye elta godi clip gi aje ya di video gi din al kirgi liyo gishit e aje dantil niko e bachin di ba escort e aje pilots dan lingi ya aje dan niko e ya chuta haza a aro ya nadan lingi e ya di Los Angeles e aje ya nadan ya shiti bi ye di disclosure day e ya yo liego e shiti nta inisha da e aje e ya khaltzit ia di Steven Spielberg ish illa ia di nana ia di invading the audience di bitch and di ponder ia di existence ge ia aja di extraterrestrial life ge ia aja ar ia di impecun tinitions ge shi ia aja ia ia holland o leki ben ia di religion ia bakati na san akon di Spielberg ia aja ia shi di Harley di ia asa e aji is in the headlines gishin aji ke de we aji ya dibedit ego di UFOs do e ya di possibility ke aji ina e baka di nan la e aji planets dan linigi ya aji gishin aji la e ya di considered at a liash di fragile e da da conspiratorial e aji ya bi ya di recent months ago out of pop up at the arts kogo e bits ando e di canal guide on lay e aji Catholic Church jam e aji public e di factions e shin belti unidentified e di anomalous gishi phenomenon e da e aji UAPs gishi aji di government di call de la e aji nago velako e di mainstream ar di Pentagon gishi di me yata e aji da e la di public di in Chicago di swath gi aji UF O's gi ia files ia belti asiltas ago di contacts out of the leave da ila di shin curious ia di loris gi shin between di peace ilki jen ita dolin ki ia aj ape interpretations gi ia aj ar u di dump gi ia it's out of the equation ia da ma is limi ke de ia di former president Barack Obama set off ila ia di media frenzy e aj binye stated e la e aj an notable goals gishin bi ye aj interview e aj di aliens ge e aj di ani ari bakago ne shin di pe na ni shi ko e di nagan je ishi aj e di take e la ar e di e ya statical le gishin aj university ge aj e aj di vast ar e aj aj san lingo ki yayat e ar e aj inan ki gishi aj yati out there e aj the former president lingi he la the surprise visit di bichi aj yati the disclosure day e aj yoliego di set e si post alia the card di social media ar di shi il san gishi di ten the evidence e di bi ye aj di presidency e aj di extraterrestrials gishi aj alia di contact e ability e adin he e aj di e aniko e aj vardi la di religious e aj di e adi adheres gishi aj alto e aj di la di to de yotlangi e maintain the illa e aj di extends gishi di inna e vakadinan la planets gi e aj at di undermine e di krigo di faith gi inago e aj e adi complicate ia di assurance ge ia aj humans ge ia di unique continental di earth de illa di ia di opposite ge shi aj belief di bi di UFOs ge shi di ia aj di real ones ge aj ia di best ia aj thing ego ar ia aj di ta hot in di ge di bi chi di religion bi shi aj in za go ia aj le ni go di Diana Waltz ge aj di past Sluka, e aji religion, e a scholar lingo, e aji university.

Ebinina, eya hajo, eya bevichin, yadal tito in da kongat, a hota edo yin in da dole zenizengo, da parental control da hulo, ado in da eya di adon kadne, da movie order is on eya, nik card, gibbon.

y cynnu a dri a dato byd ni dyn do e byd ni na llaho a dri a do a dri a dri a fyd e da llaho a dri a i o dide do a dri a iego e an do e a dda has gynda llaho a dri byd sain do e a hwyl sioli da e e a dri a e byd ni na go e di con a dri ea chide da e e di trotan lene panto di trotas dini bini na tsana shin sa bishin da a dri do bi yi da ea bishin da a dri e do da ea da ne e sa ho ho joli kuta ho taot e e bini na ea do da da nila e di riverbeds gi do a dri ea a dri

da aji shingo un da hujisho da aji di da tlo da ian da bilka e aji e ya hat at at shingi te da tis jat o lilki e ya to da da nila aro di chi te da te aji kui tohla ho das indi ayego aji